0: Maria Paolo Costantino. Quasi partendo.
1: E potresti ripartire. Certamente non volare.
0: Perché ti chiedo Dimitri Stankis?